0: Montaggi, il tuo spazio, il tuo comfort, il tuo stile. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi.
1: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
0: Hai voglia di qualcosa di davvero irresistibile? Allora devi conoscere Zampino Pasticceria. Pasticceria, gelateria, rosticceria e cioccolateria. Un mondo di bontà tutto da scoprire. E per rendere davvero speciali i tuoi momenti, scopri anche Crazy Cake con catering e cake design personalizzati per ogni occasione. Ti abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca? Curioso di saperne di più? Vieni a trovarci a Trepuzzi, in via Vittorio Veneto, angolo via Brunetti numero 2. O chiama al 328 70 10 571. Oppure 0832 18 78 230. Zampino, il gusto che conquista al primo assaggio. Segui i nostri social. E dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso il Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.
2: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
2: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: intanto vi mando un bacio con gli Stadio.
1: Anche se non so dove sei, io ti immagino già. Sei bella.
0: Dopo giochiamo, rimanete con noi.

0: mi sia arrivato. E adesso arriverà anche il momento del quiz, quindi dopo giochiamo, mi raccomando, bel televisore 50 pollici in palio, basta indovinare uno dei nostri quiz, potreste vincere questo bel televisore 50 pollici. E intanto ancora una novità, prima di passare appunto al nostro spazio dedicato ai quiz della domenica, un disco lancio, già da qualche settimana, questo di Biagio Antonacci.
1: Sto sognando, se ricordo bene, se non vado errando. Il pueblo unido, un gol di Diego, il papà cantando
0: insieme a Saif.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Ci sono feste che si ricordano per sempre e sapori che le rendono ancora più speciali. Pasticceria Bianco, la dolcezza artigianale del Salento. Torte nuziali di compleanno, pasticceria salata, mignoni, biscotteria, gelati, cioccolateria, dolci tipici, panettoni e colombe. Ogni creazione nasce dalla passione, dalla tradizione e dalla cura per i dettagli. Pasticceria Bianco, diamo vita, sapore e unicità alle vostre feste. Vieni a trovarci. Vi aspettiamo in via Grottelle 38 a Copertino. Telefono 389 042 35 69. Pasticceria Bianco, la dolcezza artigianale del Salento. Dal 2 al 4 ottobre siamo presenti a Fiera Salento Sposi al Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Sì, proprio così, proprio così. È bella da ascoltare, anzi, troppo, troppo bella. Troppo bella anche perché ci sono i quiz la domenica, che tanta gente aspetta. Chi partecipa, ma soprattutto chi ascolta, non fanno altro che aspettare la domenica per divertirsi alle nostre spalle, capito? Vabbè. Arriva sempre dopo, questo non l'abbiamo indovinato sto quiz, arriva sempre dopo. Arriva sempre dopo, poi ancora. Quando la prendi sei felice, quando la prendi sei felice. Neanche questo siamo riusciti ad indovinare, come mai. Quando la prendi sei felice, sei felicissimo. Quando la prendi sei felice, quando la prendi sei felice. Quindi arriva sempre dopo, e dopo, arriva per forza dopo, non può arrivare prima. Se io prima non faccio alcune cose, quello non arriva. Arriva sempre dopo. Poi, quando la prendi sei felice, quando la prendi sei felice, felicissimo, come una Pasqua, come si suol dire, no? Quando la prendi sei felice, poi il risolto anche si gira su se stesso e noi giriamo insieme a lui, e noi giriamo insieme a lui. Erano questi i tre quiz di questa settimana. Pronto? Sentiamo chi apre le danze.
3: Maria Grazia da Matino.
2: Maria Grazia, allora, quando gira sei, siamo contenti anche noi, gira su se stesso, ma siamo contenti anche noi perché lo facciamo girare noi, insomma. Allora, vediamo, quale qui si vuole rispondere intanto?
3: Arriva sempre dopo.
2: Arriva sempre dopo per forza, non può arrivare prima.
3: È il ritardatario.
2: Il ritardatario, non è il ritardatario, mannaggia, non è il ritardatario. Saluti, ciao ciao. 328 55 92 714. Arriva sempre dopo. Il ritardatario arriva sempre dopo, sì, ma questa è una cosa bella che arriva dopo. Arriva sempre dopo una cosa bella, una cosa che tu speri che arrivi. Arriva sempre dopo. Poi ancora, quando la prendi sei felice, quando la prendi sei felice, quando la prendi sei felice, sei felice, felicissimo. E poi, quando gira, quando lo facciamo girare, perché gira insieme a noi, e soltanto lo facciamo girare, siamo contenti insieme a lui quando gira. Quando gira, lo so, sono due settimane che vi faccio questo quiz, vi state un po', come si dice, esaurendo, no? E invece no, dovete essere tosti, bisogna risolvere questo quiz. Lo spingiamo e lo facciamo girare, e noi giriamo insieme a lui, da una parte e dall'altra. Dai, forza, 328 55 92 714. Spremetevi un po' le mani, mettete in movimento il vostro cervelletto, fatelo ragionare, fatelo pensare un pochino, sviluppatelo fra l'altro, perché questa trasmissione fa sviluppare il nostro intelletto, come no, il nostro, come si dice, il comprendonio. Allora 328 55 92 700 arriva sempre dopo, e quando arriva ci rende felici, ci rende veramente felici. Quando arriva sempre dopo, perché se arrivasse prima, sinceramente, non, magari uno non è proprio felice come quando arriva dopo, perché può arrivare anche prima, però se arriva dopo siamo ancora più felici. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Lo so, sono dei quiz che già da due settimane vi stanno un po' facendo pensare, però ancora, dai, pensateci un attimino e poi ve ne faccio magari qualcun altro se questi non riuscite ad indovinarli. Io vi sto aiutando, lo facciamo girare un po' a destra, a sinistra, come vogliamo noi, e giriamo noi insieme a lui e siamo contentissimi, felici, belli, ci sentiamo bene, voglio dire, se lo facciamo girare, perché magari se stiamo fermi non mi sto portando fuori. Allora, arriva sempre dopo, quando gira su se stesso, lo facciamo girare, siamo contenti anche noi, gira su se stesso.

0: sento ancora, se no poi facciamo qualche altro quiz, visto che questi da alcune settimane non riuscite non sono stati i miei aiuti. Pronto?
1: La Grazia Ramatino.
0: Sentiamo, forza, vediamo.
1: Arriva sempre dopo.
0: Arriva sempre dopo. Può arrivare anche prima, però se arriva prima non c'è molto gusto, non c'è molta felicità. Quando arriva dopo invece uno è contentissimo. Vai.
1: La sorpresa.
0: Anche la sorpresa, è un po' come la sorpresa. Infatti questo può arrivare anche a sorpresa, sinceramente, questa cosa qua. Va bene? E arriva okay. Sempre dopo, anche a sorpresa, anche a sorpresa. Va bene, ciao, saluti, ciao, ritenta, ciao. Ritenta, dai, dai, forza. 328 55 92 714. Ne faccio uno semplice. La fa chi aspetta, questo è semplice, ma non dite che questo è difficile. La fa chi aspetta, la fa chi aspetta, che cosa? La fa chi aspetta, la fa chi aspetta, la fa chi aspetta, che cosa è che fa chi aspetta? La fa chi aspetta. 328 55 92 714. Questa è Radio Skylab, 11:53 minuti primi. Ba, ba, ba, ba, ba. La fa chi aspetta, la fa chi aspetta. Cos'è che fa? Uno che aspetta, che fa? Uno che aspetta, che fa? Che fa? Pronto?
1: Ragazza la mattina.
0: Sentiamo.
1: La fa chi aspetta.
0: Sì.
1: La coda.
0: La coda, non è la coda, no, no, non è la coda. Ciao, niente, ciao, ciao, ciao. Dai, siamo sulla buona strada però. Pronto?
2: Rocco da Taurisano.
0: Rocco Taurisano, forza Rocco, vai.
2: La fa chi aspetta.
0: Quanti anni c'hai tu, Rocco?
2: 11
0: anni. Vai, vai Rocco, vai, così.
2: La fila.
0: La fila, non è neanche la fila, la fa chi aspetta. E aspetta, cosa fa quando uno aspetta? Sta in... Ciao, ciao. 328 55 92 714. La fa chi aspetta, sta lì e quindi che cosa fa? Pronto?
1: Ma ragazzi, la mattina.
0: Sì.
1: La fa chi aspetta.
0: Sì.
1: L'attesa.
0: L'attesa, era proprio l'attesa, brava. L'attesa, l'attesa, l'attesa. Un numero da 1 a 90.
1: 11.
0: Il numero 11. Ok, il numero 11 per te, non puoi più partecipare per oggi, ci sentiamo domenica prossima. A saluti, ciao ciao.
1: Ciao ciao.
0: E adesso devo trovarvi un altro, era semplicissimo. Adesso c'è la pubblicità, ci sentiamo a qualche secondo.
3: Vuoi rendere il tuo evento davvero indimenticabile? Scopri la magia dei nostri fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici, pensati per ogni occasione: matrimoni, battesimi.

0: Occasione. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso l'Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce.
1: Sta spesso a mollo. Altro indovinello di quest'oggi. Sta spesso a mollo. Poi si supera difficilmente.

sta spesso a mollo e si supera facilmente. Poi non dimentichiamo che arriva sempre dopo, dobbiamo risolverli questi quiz, arriva sempre dopo. Poi ancora, gira su se stesso. E poi quando la prendi sei felice, specialmente se la prendi in giovane età, e dai, se la prendi in giovane età poi sei felicissimo, si prende pure un po' più in là ultimamente, anche a 40 anni, 50 anni, ma insomma un po' meno, però quando la si prende, normalmente la si prende quando sei giovane, quando la prendi sei felice. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Mi sento un po' in difficoltà oggi con questi qui, sono difficili. Sono da settimane che me li porto avanti. Si supera difficilmente. Cos'è che si supera difficilmente? Ed è una cosa che sta spesso a mollo. 328 55 92 714, gira su se stesso, lo facciamo girare noi, dipende se vogliamo andare sulla destra, se vogliamo andare sulla sinistra, dipende dove vogliamo girare. Quando la prendi sei felice, ho detto che si prende normalmente quando sei giovane. Quando la prendi sei felice, dai che voglio dare un po' di numeri, sto aiutando un pochino questi qui che da due settimane vanno avanti, così ce li togliamo davanti. Che ne dite? Riusciamo a toglierli davanti sti quiz, sì o no? Arriva sempre dopo, perché quando si è sofferti un po', specialmente poi si è contentissimo quando arriva. Che normalmente uno fatica, poi arriva, e allora quando arriva si è contenti anche qua.

quando la prendi sei felice. Detto che la si prende soprattutto da giovani, quando la si prende, mamma mia. 328 55 92 714. Mi sento proprio in difficoltà.

0: la prendi, sei felice. Lasci prendere, ripeto, soprattutto da giovani, poi arriva sempre dopo, dopo tanti tentativi, poi arriva, prima o poi arriva, dai, deve arrivare per forza, arriva sempre dopo. E poi gira su se stesso. E poi ancora, si supera difficilmente, una cosa un po' difficile da superare, perché è bello grande, allora si supera difficilmente. Sentiamo chi tenta la risposta, forza, pronto!
1: Maria da Capraffida.
0: Sentiamo Maria, dai!
1: Sta spesso a mollo.
0: Sta spesso a mollo, sai?
1: Il baccalà.
0: Il baccalà sta spesso a mollo. Non sta spesso, sta quasi sempre a mollo. Oh no, no, spesso a mollo, non sempre, no, scusami. Sta spesso a mollo, quindi non è sempre, sta spesso a mollo. Anche se, insomma, sommariamente sta a mollo quasi sempre. Non è il baccalà, però mi dispiace. Saluti, ciao, ciao. Io penso che i miei aiuti mi distraggono un po', o no? Più aiuti mi do, mi vedo più difficoltà mi metto. Che dite, non vi aiuto proprio? Arriva sempre dopo, dai. Sta sempre a mollo, non è il baccalà, sta sempre a mollo. Cioè, scusate, non è che non sta sempre a mollo, sta quasi sempre a mollo, ecco. Sta quasi sempre a mollo. Sta quasi sempre a mollo. E poi si supera.

0: questi qui si stanno proprio mettendo fuori campo, quest'oggi proprio si stanno mettendo fuori campo, più vi aiuto e più vi incasinate, mi sa. Quando la prendi sei felice, ho detto che la si prende normalmente da giovani, quando la prendi sei felice e l'abbiamo presa un po', dai, non vi aiuto troppo, se no non voglio aiutarvi troppo, Quando la prendi sei felice, anche perché se vi aiuto un altro po' ve la do per la risposta, quando la prendi sei felice la si prende soprattutto da giovani, che cosa? L'abbiamo presa tutti.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
0: 328 55 92 714. Allora, quando la prendi sei felice? La si prende da giovani, l'abbiamo presa tutti, 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Arriva sempre dopo, perché bisogna faticare prima che arrivi, bisogna faticare, poi arriva. E poi arriva, come no, arriva.

0: sentiamo chi tenta la risposta. Pronto?
1: Maria da Brabido.
0: Sentiamo la Maria, vediamo a quale qui si vuole rispondere. Maria,
1: quando la prendi sei felice?
0: Quando la prendi sei felice. Se mi dai la risposta esatta ti licenzio per sempre, non ti faccio più mai più chiamare, dopo gli aiuti che ti ho dato. Vai,
1: la cotta.
0: E porca miseria, se me la indovinavi veramente non ti facevo più telefonare. Vi ho proprio detto, vedo proprio la risposta. Quando la prendi sei felice, è la cotta che si prende da giovane. Tu l'hai presa anche tu? Sicuramente, o no? Maria, l'hai presa tu una cotta o no?
1: Certo.
0: E certo, pure io, ne ho prese tante, io poi sono rimasto anche scontato. Vabbè, a Maria un numero da 1 a 90, dai.
1: 17.
0: Il numero 17 per Maria di Parabita, non puoi più partecipare per oggi. Maria, mi raccomando, fai la brava, ci sentiamo domenica prossima, va bene?
1: Va bene.
0: Saluti, ciao. Era la cotta, era semplicissimo, quando la prendi sei felice, era la cotta.

0: vediamo, lo usi per girare, che cosa potrebbe essere mai? Lo usi per girare. Poi ancora, se saltano possono far male. Ripeto il numero di telefono 328 55 92 714, il premio è sempre quello, un bel televisore 50 pollici. Se saltano possono far male. Pronto?
1: Mariantonietta da Bagnolo.
0: Forza Mariantonietta, sentiamo.
1: Se saltano possono far male,
0: vai.
1: I nervi.
0: Non solo i nervi possono far male se saltano, ma anche questa, questo che abbiamo noi. No, non sono i nervi, cioè i nervi, anche quelli, se saltano i nervi. Però noi non abbiamo un'altra risposta. Ciao, saluti a Bagnolo. Se saltano possono far male. 328 55 92 714, non sono i nervi, cosa potrebbero essere mai? Poi ancora, lo usi per girare. Perché se no, che poi. Lo usi per girare. 328 55 92 714. Se saltano possono far male. Lo usi per girare. E poi ancora, arriva sempre dopo, dopo una grande faticata arriva, e quando arriva siamo veramente tutti i bravi, tutti quanti dicono bravo. Arriva sempre dopo, che cosa? E poi questa cosa che gira, che si sta facendo girare da due trasmissioni, che gira su se stesso. Lo facciamo girare sempre tutti quanti noi, lo abbiamo sicuramente in casa, da qualche parte ne avete sicuramente qualcuno, e comodamente lo fate girare sicuramente. Pronto?
2: Massimo da Casarano.
0: Sentiamo Massimo, vediamo.
2: Arriva sempre dopo,
0: non mi sbagliare, dai Massimo.
2: L'arrivo?
0: No, non è l'arrivo che arriva sempre dopo, no Massimo, una cosa che quando arriva tutti ci dicono bravi, ecco, mi aggiungo questo, va bene? Quando, sì, tu dici, quando uno arriva però pure gli dicono bravo, sì, ma questa cosa è ancora più bella, anche se l'arrivo c'entra, diciamo così, nella risposta, ecco, ti aiuta un po', va bene? L'arrivo c'entra, perché vuol dire che sei arrivato, però sei arrivato dove? Ecco. Massimo, pensaci un pochino, dai, forza, ciao, saluti a Casarano. Sei arrivato, e appunto, sei arrivato dove però? Sei arrivato e tutti ti dicono bravo, arriva sempre dopo, arrivi e ti dicono bravo. Arrivi in che cosa? 328 55 92 714. Poi ancora, lo usi per girare. Radio Skylab, pronto?
3: Annarita da Ugento.
0: Ciao. Poi sentiamo. Ciao Annarita, dimmi tutto.
3: Arriva sempre dopo il traguardo.
0: Il traguardo, quando arriva il traguardo, sei arrivato al traguardo, e quindi sei arrivato dove? Dai!
3: Sei arrivato alla fine.
0: Sei arrivato, però ti dammi la risposta esatta. E quindi sei arrivato?
3: All'arrivo.
0: Ciao, niente. Un altro nome, ciao. Quando sei arrivato al traguardo, vuol dire che sei arrivato anche al... Dove sei arrivato? Pronto?
2: Massimo.
0: Sì, sentiamo, dai.
2: Al trionfo.
0: E quando ha trionfato sei arrivato al... Ciao Massimo, forza, dai. Quindi hai trionfato, sei arrivato al traguardo, ha trionfato e sei arrivato, pronto?
3: Allo scopo.
0: Sei arrivato allo scopo e quindi sei arrivato dove? Dove sei arrivato quando arrivi allo scopo? 328 55 92 714 per vincere un bel televisore. Ciao, saluti. Sei arrivato allo scopo, sei arrivato al traguardo, sei arrivato all'arrivo, e quindi 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Arriva sempre dopo, dopo che sei arrivato al traguardo, dopo che sei arrivato a trionfo, dopo che sei arrivato cosa mi avete detto? Di aver raggiunto lo scopo, sei arrivato a pubblicità.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
0: Per vincere un bel televisore 50 pollici, datemi la risposta esatta a questo. Arriva sempre dopo, dopo aver raggiunto il traguardo, dopo aver raggiunto lo scopo, dopo essere arrivati, siamo arrivati al 328 55 92 714. Dai che adesso mi darete la risposta esatta, ne sono convinto. Arriva sempre dopo, mannaggia. Pronto?
1: Presidente da Bagnolo, siamo arrivati al termine.
0: Diciamo che non è che sempre siamo arrivati al termine quando arriviamo a questa cosa qua. C'è ancora molto da fare. Ciao! No, quando siamo arrivati invece siamo all'inizio. Radio Skylab, pronto?
2: Massimo.
0: Sentiamo, dai.
2: Al primo posto sono arrivato.
0: Al primo posto, e quando sei arrivato al primo posto sei arrivato dove?
2: Dai.
0: C'è la risposta, c'è adesso, arriverete. Pronto?
6: Pronto?
0: Sì.
6: Sì, sono Lina.
0: Chi sei?
6: Al premio.
0: Come ti chiami?
6: Lina.
0: Da dove chiami Lina?
6: Da Galatina.
0: Lina da Galatina, fa anche rima. Allora, Lina da Galatina, dimmi tutto.
6: Io credo al premio.
0: Al premio. E quando sei arrivato anche a un premio, vuol dire che sei arrivato?
6: All'apice,
0: quindi sei arrivato all'apice. Anche tutte queste cose che mi stai dicendo c'entrano pure, ma la risposta esatta non è questa. Mi dispiace, Lina, okay. Dai, ritenta,
6: va
0: forza,
6: bene,
0: pensaci
6: grazie.
0: meglio, dai, che c'è un bel televisore 50 pollici. Ciao. Saluti a Galatina. Pronto?
7: Buongiorno.
0: Da Martano, forza.
7: Il limite,
0: no, che limite? Quando si arriva qui e noi siamo all'inizio, qual è il limite? Ciao, non c'è limite a questa cosa che... Pronto?
1: Senti, Spagnolo.
0: Forza, sentiamo.
1: Sei arrivata al premio.
0: Al premio, sì, ci premiano pure, ma non è questa la risposta esatta, mi dispiace. Ciao, forza, 328 55 92 714. Siamo arrivati e abbiamo trionfato, siamo raggiunti al traguardo, abbiamo raggiunto lo scopo e quindi abbiamo raggiunto il... Adesso ve l'ho detto, pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, mi senti?
1: Sono sempre io, Lina, però...
0: Forza, Lina, dai!
1: Avevo detto che siamo arrivati allo scopo, quindi... all'obiettivo.
0: E quindi una volta abbiamo raggiunto l'obiettivo, abbiamo raggiunto il...
1: Porca miseria.
0: Abbiamo raggiunto l'obiettivo, abbiamo raggiunto il... Ciao, ritenta Lina, forza. Una volta che abbiamo raggiunto l'obiettivo, diciamo che proprio abbiamo raggiunto l'obiettivo. E quando si raggiunge l'obiettivo, pronto?
1: Abbiamo arrivato al fine.
0: Sì, abbiamo raggiunto anche il fine, ma non è questa la risposta esatta. Mannaggia. Ciao, saluti, ciao. 328 55 92 714. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. E che cosa arriva? Che cosa è arrivato quando abbiamo raggiunto l'obiettivo? 328 55 92 714. Adesso che sentirete la risposta, perché adesso arriverà la risposta che sono certo, arriva sempre dopo, perché bisogna fare fatica per arrivare agli obiettivi, per raggiungere il premio, per raggiungere lo scopo. Però vuol dire che pronto?
1: Dai,
0: che
1: sono sempre la... io, Lina. Non lo so, l'esame finale.
0: Sì, uno ha fatto l'esame finale ed è arrivato all'obiettivo, diciamo così. E quindi una volta che è arrivato all'obiettivo, vuol dire che è arrivato? Vuol dire che è arrivato. Lina di Galatina, mi dispiace tanto, ritenta il corso, dai, già che siete vicini, dai, deve arrivare la risposta per forza. Ciao, pronto?
8: Pronto?
0: Da dove chiami?
8: Da Lecce, sono Anna.
0: Anna da Lecce, allora Anna, sentiamo un po'.
8: Al podio.
0: Siamo arrivati al sodo?
8: Al podio.

0: non si arriva mai al finale con questa cosa qua. No. Saluti, niente, ciao, saluti a Martano, ciao. Non ci siamo ancora. Ci stiamo avvicinando, pronto?
1: Siamo arrivati al culmine,
0: non è neanche questa la risposta esatta, no, mannaggia, ciao! Neanche il culmine, no. 328 55 92 714. Vuol dire che siamo arrivati? Se siamo arrivati, chiudete. 328, ecco il libro adesso. 328 55 92 714. 328 55 92 714. Questa è Radio Skylab. Arriva sempre dopo. Quindi una volta raggiunto l'obiettivo, una volta raggiunto lo scopo, vuol dire che abbiamo pronto.
2: Siamo arrivati alla vetta.
0: Sì, si arriva anche alla vetta, anche se poi c'è da fare ancora una volta arrivati, diciamo, all'apice, una volta arrivati all'obiettivo. Non è questo la risposta esatta, Massimo, mi dispiace, ciao, ritenta, ciao. Siamo arrivati alla vetta e quindi siamo arrivati. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati. Arriva sempre dopo. 328 55 92 700. Adesso ci siamo anche dimenticati degli altri quiz. Lo usi per girare, che non era difficilissimo. Lo usi per girare, perché sennò si va sempre dritti. O lo usi per girare. E poi arriva sempre dopo l'obiettivo. Anzi, una volta che si è raggiunti l'obiettivo, si è arrivati dove? Oh, porca miseria, però vi mangerete le unghie appena sentirete la risposta, perché è l'unica cosa che non avete detto. Avete detto quasi tutte. 328 55 92 714. Un altro po' di pubblicità, così voi ci pensate un attimo. Dai, forza. Ah sì, no, c'è la telefonata. Prendiamo questa e poi mandiamo la pubblicità. Pronto?
1: Annalita d'Augento. Arriva per il traguardo, insomma.
0: Come ti chiami tu?
1: Anna Rita
0: di Ugento. Dimmi, Anna Rita, allora.
1: Quella del traguardo.
0: Sì, siamo arrivati alla fine. Al traguardo, più altro. Abbiamo raggiunto l'obiettivo e quindi siamo arrivati dove? Anna Rita di Ugento, dai, pensaci anche tu un pochino, forza.
1: Va bene,
0: ci state girando intorno, state girando proprio intorno, dai.
1: Infatti, grazie. Dai,
0: ciao. Radio Skylab, pronto?
1: Pronto, sì, sono Lina. Al premio, si
0: arriva avendo anche un premio, però una volta che ci ha dato il premio vuol dire che siamo arrivati. Ciao Lina, ciao, saluti a Galatina, pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno, chi ci chiama?
3: Buongiorno, Roberto da Neviano,
0: allora Roberto, dimmi.
3: Siamo arrivati al risultato,
0: e se siamo arrivati al risultato, siamo arrivati dove? Porca miseria, mi fate arrabbiare. Saluti a Neviano, ciao. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì.
4: Ciao, buongiorno, ciao Benny.
0: Ciao.
4: E senta, sono Pino da Taurisano.
0: Pino, dimmi tutto Pino.
4: Vorrei rispondere. Siamo arrivati a destinazione,
0: all'obiettivo che ci prefiggevamo, e quindi siamo arrivati... Non è a destinazione, sì, siamo arrivati a una destinazione che noi ci prefiggevamo, però come si dice quando hai raggiunto l'obiettivo, diciamo così, va bene? Dai, ci state girando intorno, saluti a Taurisano, ciao Pino. Pronto Skylab?
5: Pronto, buongiorno, Donato da Taurisano,
0: forza!
5: Arriva sempre dopo, la fine.
0: La fine arriva sempre dopo l'inizio, ti dici, no? Ma non è la fine, no, niente Donato, mi dispiace, saluti a Taurisano, ciao Donato! 328 55 92 714, pronto? Sentiamo, forza!
1: Siamo arrivati alla missione compiuta.
0: Abbiamo compiuto la missione, quindi siamo arrivati dove, mannaggia, niente. Pronto, Radio Skylab, pronto? Sì!
1: Posso rispondere?
0: Da dove chiami?
1: Da Lecce,
0: come ti chiami?
1: Anna
0: da Lecce, forza Anna, dai!
1: Anna, ho telefonato prima.
0: Sì, dai, dimmi Anna.
1: Siamo arrivati al capolinea.

0: niente, niente capolinea, Anna, mi dispiace. Ciao, pronto?
1: Sì, buongiorno, buona domenica, sono Marco da Nardò.
0: Marco da Nardò, da Lecce a Nardò, vai, forza! Sentiamo
1: il
0: Marco.
1: Risultato.
0: Sì, abbiamo raggiunto il risultato, abbiamo raggiunto l'obiettivo e quindi abbiamo... Dove stiamo? Che cosa abbiamo raggiunto? Oltre all'obiettivo, oltre al risultato, abbiamo raggiunto... Oh, porca miseria.
1: Il finale.
0: Niente, niente, niente, mi spiace, no, ciao!
1: Salve.
0: E porca miseria, porca miseria, porca miseria, pronto?
2: Annalita da Ugento. Forse la meta. La meta.
0: La vetta, già detto anche la vetta, già detto anche la vetta, no.
2: La meta, la,
0: la meta. La meta, no, neanche la meta, no, okay. Neanche la meta, ciao, ciao. Radio Skylab, pronto?
2: Posso rispondere?
0: Certo che puoi rispondere. Chi sei?
2: Abbiamo raggiunto la meta.
0: Sì, chi sei tu? Chi sei? Che mi sento la voce dopo.
2: Sono Anna da Lecce.
0: Anna da Lecce, forza Anna, dai.
2: Abbiamo raggiunto la meta.
0: La meta, già detto la meta poc'anzi.
2: Anna da Lecce.
0: Niente Anna, Anna, mi dispiace, non ci siamo ancora, non ci siamo
2: la meta,
0: ancora. Non...
2: Abbiamo raggiunto la meta.
0: La meta non è la meta, non è la meta, no. Non è la meta. Ciao, ciao. Ma insomma, se abbiamo raggiunto la meta, abbiamo raggiunto il risultato, abbiamo raggiunto l'obiettivo, vuol dire... Che stiamo dove? Che cosa abbiamo raggiunto? Oltre alla meta, oltre all'obiettivo, abbiamo raggiunto. Arriva, che arriva sempre dopo. Non può arrivare neanche prima. Pronto?
2: Abbiamo toccato il cielo con un dito.
0: Abbiamo il toccato il cielo con un dito.
2: L'orizzonte, l'orizzonte.
0: Chi sei tu? Chi sei?
2: Lina, Lina da Galatina.
0: Ci stai proprio mettendo tutta l'anima. Niente, non ci siamo però, Lina. Saluti a Galatina di nuovo. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Da Autodemolizione Sud Auto SRL di Claudio Giannelli troverete una vasta gamma.

0: www.ilmagazzino.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-74-85569 o 335-74-85570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Allora, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, dobbiamo risolvere questo quiz, dobbiamo risolverlo perché era poi la curiosità vostra o di tutti coloro che ci stanno ascoltando, dice che cos'è. Allora, una volta che abbiamo raggiunto, ecco il telefono adesso a disposizione, perché prima non stavo rispondendo, preso dalla pubblicità, bene, stavo dicendo, quindi se uno ha raggiunto l'obiettivo, se uno ha raggiunto lo scopo che si era prefisso, dopo tanti anni magari di lavoro, vuol dire che quindi questa cosa che arriva sempre dopo perché è anche un po' sofferta la situazione, e quindi uno raggiunge l'obiettivo, raggiunge lo scopo e raggiunge il... adesso me lo dovete dire però, 328 55 92 714. Aspetto 3 minuti, avete a disposizione. Sentiamo un po' chi arriva prima. Un attimo che rispondo. Pronto, mi senti?
3: Sì, sono Giovanni da Taurisano.
2: Giovanni, dimmi tutto.
3: Abbiamo raggiunto il risultato.
2: E quindi una volta che abbiamo raggiunto il risultato, vuol dire che abbiamo raggiunto, caro amico di Taurisano,
3: l'obiettivo.
2: Sì, ok. Però non è questa la risposta che ho io, mannaggia, mi dispiace. Donato. Ciao Donato, saluti a Taurisano, ciao. Oh, porca miseria, come ve lo devo dire?

0: dopo anni di lavoro, di duro lavoro, di speranze, di fatica, e quando si raggiunge vi posso assicurare che si ha un'enorme felicità. Come, ecco, quello è la vera felicità. Allora, mi sto distogliendo, vediamo un po', dai, forza, pronto?
1: Lina,
0: forza, Lina, dai,
1: una
0: dai.
1: Soddisfazione grande, voglio dire, siamo soddisfatti.
0: Quindi siamo soddisfatti, quindi vuol dire, se siamo soddisfatti, che abbiamo raggiunto il porca miseria, Lina.
1: Il numero uno.
0: Siamo numeri uni, per cui abbiamo raggiunto
1: unici.
0: Il... Niente, Lina, mi spiace davvero, dai, mi sto aiutando in tutti i modi però. Dai, forza! 328 55 92 714. Abbiamo raggiunto il... Dai, non fatemi andare a casa senza la risposta. Ve la voglio dare, dai. Però una volta raggiunto l'obiettivo, vuol dire che abbiamo raggiunto il... Che arriva sempre dopo anni di lavoro. E finalmente, una volta arrivato, ci sentiamo soddisfatti. Pronto?
1: Il nostro futuro.
0: Niente. Il nostro futuro dipende molto da questa cosa che abbiamo raggiunto. Ma cosa abbiamo raggiunto? Dopo anni di lavoro, dopo anni di sudato. Una volta che abbiamo raggiunto l'obiettivo, abbiamo raggiunto il... Abbiamo raggiunto il... Abbiamo raggiunto il... Fate piangere. Devo chiudere, fra l'altro, 12:31 minuti primi. Siamo già sfrato di un minuto. Che facciamo? Aspetto un altro pochino. Se abbiamo raggiunto l'obiettivo, se abbiamo raggiunto lo scopo, se siamo arrivati primi, se ci stanno dando anche un premio, vuol dire che abbiamo raggiunto il... Guarda, mi mando un po' di pubblicità ancora, poi andiamo via, via!
2: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
3: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
4: Vuoi trasformare i tuoi spazi in un ambiente elegante, confortevole e vivibile tutto l'anno? Con Bioclimatica Montaggi trovi professionalità e competenza nel montaggio di strutture bioclimatiche, pergotende e vetrate panoramiche scorrevoli. Qualità, precisione e attenzione alle tue esigenze per valorizzare al meglio i tuoi spazi. Per informazioni e preventivi 347 639 8406. Seguici anche su Facebook. Bioclimatica Montaggi, il tuo spazio, il tuo comfort. Stile. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi. Vibrazioni Live. Diamo vita ai tuoi eventi attraverso musica, organizzazione e creatività. Ci occupiamo di live music e spettacoli, organizzazione e produzione di eventi, produzione musicale, direzione artistica, eventi in strutture, piazze e locali, progettazione e gestione di format musicali e di intrattenimento. Dalla progettazione alla realizzazione mettiamo esperienza, professionalità e passione al servizio di ogni evento, creando atmosfere e spettacoli pensati per lasciare il segno. Contattaci e raccontaci il tuo progetto. www.vibrazionilive.com. Vibrazioni Live, la tua idea, la nostra musica. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi.
0: Bene, proprio l'ultimissima telefonata, perché dobbiamo veramente chiudere. Pronto, sentiamo. Allora
1: io non so che dire, dico il guadagno, il prestigio.
0: Il prestigio, no, no, non è il prestigio. Abbiamo raggiunto il prestigio, ma abbiamo raggiunto che cosa, mannaggia?
1: Il guadagno.
0: Niente, niente, tu chiami da Galatina forse?
1: Sì, sì,
0: niente,
1: sì.
0: Niente, niente, ciao. Pronto? Vediamo chi ci chiama sull'altra linea intanto, pronto?
5: Stefano da Lecce.
0: Stefano da Lecce, forza Stefano.
5: Il pensionamento.
0: Questa è bella, arriva sempre dopo il pensionamento. Guarda che la tua risposta non è sbagliata, è azzeccata, anzi, però no, no, una cosa più bella, dai, no, no, no, una cosa più bella, arriva molto prima del pensionamento, arriva molto prima. Saluti Stefano, saluti a Lecce, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Mamma mia, pensionamento, bella come risposta, Stefano, non è che era fuori luogo, voglio dire, però insomma abbiamo una soluzione che è più bella. 328 55 92 714.
1: Sono Lina, la promozione.
0: E una volta che si arriva alla promozione, vuol dire che siamo arrivati al. Siamo arrivati al.
1: La promozione.
0: Al, siamo arrivati al. Mannaggia la miseria, mi arrabbio. Dopo anni di duro lavoro, siamo arrivati al. Ciao, niente. Ciao, pronto.
6: Pronto, sono Milena d'Arnesano.
0: Da Arnesano. Arnesano, vicino Lecce lì. Sì, dai, vai, dimmi.
6: Il traguardo.
0: Abbiamo raggiunto il traguardo e quindi vuol dire che abbiamo raggiunto il. Il. Porca miseria! Niente, cara amica di Tauri, di Arnesano, niente, non ci siamo ancora, mi dispiace. Saluti, ciao. 328 55 92 714, siamo agli sgoccioli, pronto?
7: Pronto, Rino da Casalano.
0: Rino da Casalano, dimmi, Rino.
7: Abbiamo raggiunto il meritato riposo.
0: Meritato riposo, sì, poi dopo, dopo ci si riposa pure, perché una volta arriva dopo tante fatiche uno arriva al e poi si riposa, però insomma quello, il riposo viene ancora dopo, magari, va bene,
7: va
0: niente
7: bene.
0: Niente, non ci riposiamo dopo, dopo però, dopo questa cosa qua. Ciao, saluti Rino di Caresolano, ciao, ciao, ciao, ciao. Non ci siamo ancora, mannaggia, non ci siamo ancora, non ci siamo ancora, eppure, eppure ci state girando intorno. Prima del meritato riposo, che poi viene ancora dopo, arriva prima questa cosa qua. Abbiamo faticato tanti anni, abbiamo raggiunto i nostri traguardi, abbiamo raggiunto il nostro. Abbiamo raggiunto. Oh, oh, mi scappava! Pronto?
8: Pronto? Teresa D'Anardò.
0: Teresa D'Anardò, allora, che cos'è che arriva?
8: L'obiettivo.
0: Sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo e vuol dire che abbiamo raggiunto il.
8: E. Il risultato, no,
0: cara amica Di Nardò, non è il risultato, sì, abbiamo raggiunto il risultato, abbiamo raggiunto l'obiettivo, abbiamo raggiunto il. Niente, devo salutarti, che l'amica Di Nardò ritenta. Ciao, ciao, ciao, ciao, pronto?
1: Il finale.
0: 328 55 92 714. Sì, siamo giunti anche al finale di quello che ci prefiggevamo. Ma non è questa la risposta esatta. Ciao, mannaggia. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Arriva sempre dopo. Dopo che abbiamo raggiunto il traguardo, vuol dire che siamo arrivati e che abbiamo raggiunto il. Ma voglio darvela, perché so che molti sono curiosi di sapere qual è la risposta. Però che posso fare io oltre quello che sto facendo? Cosa posso fare io? Cosa posso fare? Cosa posso fare? Niente, aspetto un altro pochino e poi vi saluto e ci diamo appuntamento domenica prossima.
4: Hai voglia di qualcosa di davvero irresistibile? Allora devi conoscere Zampino Pasticceria. Pasticceria, gelateria, rosticceria e cioccolateria. Un mondo di bontà tutto da scoprire. E per rendere davvero speciali i tuoi momenti, scopri anche Crazy Cake con catering e cake design personalizzati per ogni occasione. Ti abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca? Curioso di saperne di più? Vieni a trovarci a Trepuzzi, in via Vittorio Veneto, angolo via Brunetti numero 2. O chiama al 328 70 10 571. Oppure 0832 18 78 230. Zampino, il gusto che conquista al primo assaggio. Segui i nostri social. E dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso il Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.
0: Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ultimiste telefonate, pronto?
8: Pronto, Maria D'Anardò.
0: Maria D'Anardò, forza Maria, dai!
8: Il finale?
0: Il finale, siamo giunti al finale, ma vuol dire che abbiamo raggiunto, sì, il finale, ma non è il finale, la risposta esatta. Saluti, ciao, pronto, vediamo chi ci chiama sull'altra linea. Mannaggia la miseriaccia cupaccia, mi fate arrabbiare oggi, mi fate arrabbiare, pronto?
9: Antonietta da Matino, il pensionamento.
0: Il pensionamento, quello arriva ancora dopo, no, una cosa più bella che arriva prima, ok? Va bene? Niente, non è il pensionamento, mi dispiace, non è il pensionamento. Come devo fare a rispondere qua? Niente è caduto, vabbè. Non è il pensionamento però, cara amica di Matino.

0: Pronto, mi senti? Pronto?
1: Sì, pronto, Gregorio Di Nardò.
0: Gregorio Di Nardò, Gregorio, allora, vediamo.
1: Siamo, è successo?
0: Siamo arrivati al...
1: successo.
0: Al successo, al successo, al successo siamo arrivati, porca di una miseriaccia. L'ho detto, tanta fatica, cerchiamo di aiutarvi in tutti i modi. Bravo il nostro amico Di Nardò che ci toglie da questo impasse, perché io volevo dare la risposta, perché c'era la risposta, perché a volte può sembrare la risposta chissà chi sa, ecco, era facile, arriva sempre dopo, tante fatiche, il successo arriva sempre dopo. Va bene, senti una cosa, dammi un numero da 1 a 90.
1: 37.
0: Il numero 37, se il numero 37 uscirà come primo estratto sulla rosa di Bari, ti porterai a casa il giorno della Befana un bel televisore 50 pollici, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Mi raccomando, segnati questo numero e stai attento, e poi seguici comunque tutte le domeniche, va bene? Potrai
1: sempre
0: accumulare altri numeri. Saluti a Nardò, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Era il successo! Arriva sempre dopo tante fatiche, dopo tante... dopo il traguardo, ha raggiunto il traguardo e quindi ha raggiunto il successo. Il successo, bravo il nostro amico Di Nardò. Grazie per l'ascolto, siete stati bravi anche oggi, insomma, mica tanto però. Vi saluto, vi do appuntamento domenica prossima, stessa ora, stesso programma, ok? Stesse frequenze, ciao!

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Vuoi rendere il tuo evento davvero indimenticabile? Scopri la magia dei nostri fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici, pensati per ogni occasione: matrimoni, battesimi, comunioni e cresime, compleanni, anniversari, manifestazioni e

0: Brillanti Catering. Eccellenza e stile in ogni piccolo dettaglio. Ristorazione di qualità, cura, eleganza e le più suggestive location del Salento. Perché ogni evento è unico e ogni volta costruiamo un racconto, il tuo. Brillanti Catering. Trasformiamo i tuoi momenti speciali in esperienze da ricordare. Facci sapere qual è il tuo sogno. Per informazioni e dettagli contattaci su villanticatering.it. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 13:03. Radio
3: Skyline. I grandi successi del passato.
4: I grandi successi del passato
3: diventano novità di oggi.
4: Novità di oggi.
3: Radio Skyline. Troppo bella.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Ci sono feste che si ricordano per sempre e sapori che le rendono ancora più speciali. Pasticceria Bianco, la dolcezza artigianale del Salento. Torte nuziali di compleanno, pasticceria salata, mignoni, biscotteria, gelati, cioccolateria, dolci tipici, panettoni e colombe. Ogni creazione nasce dalla passione, dalla tradizione e dalla cura per i dettagli. Pasticceria Bianco, diamo vita, sapore e unicità alle vostre feste. Vieni a trovarci. Vi aspettiamo in via Grottelle 38 a Copertino. Telefono 389 042 3569. Pasticceria Bianco, la dolcezza artigianale del Salento. Dal 2 al 4 ottobre siamo presenti a Fiera Salento Sposi al Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.

0: semplicemente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
1: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
0: Gesco è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Gesco?
0: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
2: Italian Graffiti.
3: Italian Graffiti.
2: La grande musica italiana in bianco e nero.
3: In bianco e nero.

0: Vuoi trasformare i tuoi spazi in un ambiente elegante, confortevole e vivibile tutto l'anno? Con Bioclimatica Montaggi trovi professionalità e competenza nel montaggio di strutture bioclimatiche, pergotende e vetrate panoramiche scorrevoli. Qualità, precisione e attenzione alle tue esigenze per valorizzare al meglio i tuoi spazi. Per informazioni e preventivi 347 639 8406. Seguici anche su Facebook. Bioclimatica Montaggi, il tuo spazio, il tuo comfort, il tuo stile. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi. Vibrazioni Live. Diamo vita ai tuoi eventi attraverso musica, organizzazione e creatività. Ci occupiamo di live music e spettacoli, organizzazione e produzione di eventi, produzione musicale, direzione artistica, eventi in strutture, piazze e locali, progettazione e gestione di format musicali e di intrattenimento. Dalla progettazione alla realizzazione mettiamo esperienza, professionalità e passione al servizio di ogni evento, creando atmosfere e spettacoli pensati per lasciare il segno. Contattaci e raccontaci il tuo progetto. www.vibrazionilive.com. Vibrazioni Live, la tua idea, la nostra musica. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

Hai voglia di qualcosa di davvero irresistibile? Allora devi conoscere Zampino Pasticceria. Pasticceria, gelateria, rosticceria e cioccolateria. Un mondo di bontà tutto da scoprire. E per rendere davvero speciali i tuoi momenti, scopri anche Crazy Cake con catering e cake design personalizzati per ogni occasione. Ti abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca? Curioso di saperne di più? Vieni a trovarci a Trepuzzi, in via Vittorio Veneto, angolo via Brunetti numero 2. O chiama al 328 70 10 571. Oppure 0832 18 78 230. Zampino, il gusto che conquista al primo assaggio. Segui i nostri social. E dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso il Grande Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.

0: sono feste che si ricordano per sempre e sapori che le rendono ancora più speciali. Pasticceria Bianco, la dolcezza artigianale del Salento. Torte nuziali di compleanno, pasticceria salata, mignoni, biscotteria, gelati, cioccolateria, dolci tipici, panettoni e colombe. Ogni creazione nasce dalla passione, dalla tradizione e dalla cura per i dettagli. Pasticceria Bianco, diamo vita, sapore e unicità alle vostre feste. Vieni a trovarci. Vi aspettiamo in via Grottelle 38 a Copertino. Telefono 389 042 35 69. Pasticceria Bianco, la dolcezza artigianale del Salento. Dal 2 al 4 ottobre siamo presenti a Fiera Salento Sposi al Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
0: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
0: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

Vuoi rendere il tuo evento davvero indimenticabile? Scopri la magia dei nostri fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici, pensati per ogni occasione: matrimoni, battesimi, comunioni e cresime, compleanni, anniversari, manifestazioni e

0: tradizioni che fanno brillare ogni occasione. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso l'Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce.
1: Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Lanti Catering, eccellenza e stile in ogni piccolo dettaglio, ristorazione di qualità, cura, eleganza e le più suggestive location del Salento, perché ogni evento è unico e ogni volta costruiamo un racconto, il tuo. Villanti Catering, trasformiamo i tuoi momenti speciali in esperienze da ricordare. Facci sapere qual è il tuo sogno. Per informazioni e dettagli contattaci su villanticatering.it. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

Radio Skylab. L'after hour di Radio Skylab. Skylab tra disco music e grandi classici. Let's go.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Nazionali e internazionali.
1: Nazionali e internazionali.
0: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
1: E la dance anni 90.
0: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: 50 anni di grandi successi.
2: Sono le 14:59.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Eccoci qua, sono le 15:08. Buon pomeriggio da Antonio Caputo, buon pomeriggio in questa domenica del 4 ottobre, si avvicina l'autunno, si avvicina per dire, si avvicina anche perché qua sembra che veramente sia ritornata l'estate, è una bella cosa, un autunno abbastanza caldo diciamo, no? Pomeriggio assolato, bello, appunto per fare delle passeggiate al mare, per correre, per chi piace fare sport naturalmente e fare tantissime cose, cose che durante la settimana naturalmente lo stress quotidiano ci porta a non fare. Invece con queste belle giornate alla fine si può fare tantissima bella roba, no? Per chi ha tempo naturalmente, poi c'è quelli che hanno famiglia, che hanno i figli, insomma, e devono pensare anche a loro. Buon pomeriggio da Radio Skylab, come tutte le domeniche, appunto dalle 15 più o meno fino alle 17, in compagnia quest'oggi di Tony Caputo, perché il nostro Albi purtroppo per motivi di lavoro oggi è assente, noi lo salutiamo. Gli mandiamo un grosso abbraccio, quindi lo risentiremo sicuramente domenica prossima. È un tipo che lavora tantissimo. Vabbè, ma noi siamo in compagnia di tanta buona musica, abbiamo tante cose da dire, soprattutto per la musica. Riepilogheremo soprattutto lo show che è andato in onda in America, MTV Awards, di cui c'è una grande interpretazione di Teddy Swims, che dopo diremo, diciamo, ascolteremo, anzi prima l'originale, poi come si dice, possiamo fare quattro chiacchiere su una canzone che è stata veramente l'icona della nostra gioventù. Insomma, questa è una delle cose che possiamo partire quest'oggi e poi accuratamente, dettagliatamente approfondiremo. Va bene, cosa posso dirvi? Appunto 328-5592714, questo è il numero di telefono della nostra radio, le frequenze 98.6-99.2 e poi lo sapete che siamo un po' su tutti i portali, da Facebook, praticamente da Instagram, tutto quello che il mondo include noi ci siamo, appunto basta sintonizzarsi con Alexa, chiamare Radio Skylab Classic e si apre tutto un mondo di musica. Siete con Antonio Caputo e questa è Radio Skylab. Tra poco la musica.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: L'after hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: Era il 1985 quando Michael Knell dei Simple Red scrisse questa poesia, diciamo, a soli 17 anni. Un atto di coraggio dedicato soprattutto alla sua mamma, che aveva perso appena quando lui aveva 2 anni. È una, diciamo, poesia struggente, molto bella. Simple Red, e questa era Holding Back the Years.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Il grande Julio Iglesias, col suo accento un po' così italiano, sfondava anche le classifiche italiane con questa canzone, perché lui ne ha scritte tante, appunto, si è presentato anche nel panorama italiano, visto che lui era di un grande cantante spagnolo, e riproduceva questa grande canzone che parla di un amore che, appunto, dice: se mi lasci non vale.
1: Vuoi trasformare i tuoi spazi in un ambiente elegante, confortevole e vivibile tutto l'anno? Con Bioclimatica Montaggi trovi professionalità e competenza nel montaggio di strutture bioclimatiche, pergotende e vetrate panoramiche scorrevoli. Qualità, precisione e attenzione alle tue esigenze per valorizzare al meglio i tuoi spazi. Per informazioni e preventivi 347 639 8406. Seguici anche su Facebook. Bioclimatica Montaggi, il tuo spazio, il tuo comfort, il tuo stile. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi.
2: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni: la collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
3: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
4: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Ebbene sì, era il 1984 quando George Michael, pensato un po', su un tram che lo portava a Londra, scriveva questa canzone che è praticamente è una canzone che racconta la fine di una relazione a causa di una leggerezza. Appunto, la canzone tradotta in italiano si dice imprudente, negligente, anche perché questa canzone è stata riprodotta da Teddy Swim ultimamente, appunto, agli ultimi MTV Awards. Molto bella, molto profonda e soprattutto molto commovente.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-74-85569 o 335-74-85570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: Disco Music, grandi successi. Disco Music, grandi successi. E questo è il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

0: Rimaniamo in tema del 1984, quando Roberto Zanetti, questo è il suo vero nome in arte Savage, che Savage in inglese vuol dire crudele, cattivo, pioniere soprattutto dell'Italo Disco di quei tempi, insomma l'Italo Disco tra gli anni 80 e 90 ha venduto tantissimo nel mondo, fece una canzone che ci fece veramente sognare e soprattutto tanto tanto ballare. Questa qua era Don't Cry Tonight.
1: Vibrazioni Live, diamo vita ai tuoi eventi attraverso musica, organizzazione e creatività. Ci occupiamo di live music e spettacoli, organizzazione e produzione di eventi, produzione musicale, direzione artistica, eventi in strutture, piazze e locali, progettazione e gestione di format musicali e di intrattenimento. Dalla progettazione alla realizzazione mettiamo esperienza, professionalità e passione al servizio di ogni evento, creando atmosfere e spettacoli pensati per lasciare il segno. Contattaci e raccontaci il tuo progetto. www.vibrazionilive.com. Vibrazioni Live, la tua idea, la nostra musica. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi.
2: Il disco rilancio.

0: è una delle tante canzoni che rispolveriamo soprattutto nei nostri archivi, perché questo signore ha fatto la storia della musica italiana insieme a un grande paroliere, al grande maestro che è stato il suo compagno, diciamo, di musica, di avventure, che è stato Mogol. Una delle, diciamo, delle tante poesie che Mogol e Battisti ha scritto è stata proprio questa canzone. Siete su Radio Skylab oggi con Antonio Caputo, noi salutiamo Albi DJ. 328-5592-714 per le vostre richieste.
1: Hai voglia di qualcosa di davvero irresistibile? Allora devi conoscere Zampino Pasticceria. Pasticceria, gelateria, rosticceria e cioccolateria. Un mondo di bontà tutto da scoprire. E per rendere davvero speciali i tuoi momenti, scopri anche Crazy Cake con catering e cake design personalizzati per ogni occasione. Ti abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca? Curioso di saperne di più? Vieni a trovarci a Trepuzzi, in via Vittorio Veneto, angolo via Brunetti numero 2. O chiama al 328 70 10 571 oppure 0832 18 78 230. Zampino, il gusto che conquista al primo assaggio. Segui i nostri social. E dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso il Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.
2: Tra disco music e grandi classici, il ritmo giusto per il tuo pomeriggio.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei

0: che sensazione, ma soprattutto perché la musica porta sensazione dentro i nostri cuori, è quella che ci fa vivere tutti i giorni, non c'è niente da fare. Una canzone stupenda del grande maestro Renato Zero, che proprio la settimana scorsa ha fatto gli anni e quasi tutto il panorama italiano l'ha festeggiato perché è stato un grande maestro. Dedicata alla nostra Simona.
1: Il super pomeriggio di Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Io l'ho chiamato il Jim Morrison italiano, cioè praticamente bello e dannato, perché lui è così, un po' partito alla ribalta, poi i suoi abusi di alcol, tante, come si dice, un po' ha esagerato, anche perché diciamo la vita forse a volte, quando il successo arriva, ti porta a fare certe cose che sinceramente non sono belle. Una delle canzoni di Grignani, Sei sempre stata mia, dedicata alla mia Margot.
1: Dedicati una canzone, fallo subito. 328 55 92 714 Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Mi piace.

0: Sono le 15.48, siete in diretta su Radio Skylab con Antonio Caputo. Praticamente stiamo oggi spaziando dalla musica che fu, diciamo, degli anni 80-90 e soprattutto alla musica più o meno attuale, quella che, diciamo, ci stilano le classifiche di tutti i giorni. La canzone parla chiara, questa di D'Argento Amico, l'interrogativo è d'obbligo: dove si balla? E voi dove andate a ballare?
1: Ci sono feste che si ricordano per sempre e sapori che le rendono ancora più speciali. Pasticceria Bianco, la dolcezza artigianale del Salento. Torte nuziali di compleanno, pasticceria salata, mignoni, biscotteria, gelati, cioccolateria, dolci tipici, panettoni e colombe. Ogni creazione nasce dalla passione, dalla tradizione e dalla cura per i dettagli. Pasticceria Bianco, diamo vita, sapore e unicità alle vostre feste. Vieni a trovarci. Vi aspettiamo in via Grottelle 38 a Copertino. Telefono 389 042 35 69. Pasticceria Bianco. La dolcezza artigianale del Salento. Dal 2 al 4 ottobre siamo presenti a Fiera Salento Sposi al Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.

0: un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Sarebbero le frasi che tutti gli uomini dovrebbero dire alle loro donne, alle loro mogli, secondo me. Questo lo canta anche Fred De Palma in questa bella canzone di qualche anno fa, perché lui ne fa tante, appunto, la passione dell'amore. Cos'è la passione dell'amore secondo voi?
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Siamo intorno al 1987 quando questo signore chiamato Joe Smooth rivoluzionò un po' la musica dance con quel giro di basso potente e quindi fece praticamente una grande canzone che l'abbiamo ballata un po' tutti in quegli anni, insomma, questa come si dice, Promised Land, che significa una terra promessa, ma chissà chi la voleva dedicare. Era lui che appunto con questo giro di basso, questa sua nuova house, rivoluzionò il mondo della musica dance.
1: Vuoi rendere il tuo evento davvero indimenticabile? Scopri la magia dei nostri fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici, pensati per ogni

0: millare ogni occasione. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso l'Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce.
1: Da Autodemolizione Sud Auto SRL di Claudio Giannelli troverete una vasta gamma di

da 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce. Radio Skylab. Disco Music. Grandi successi. È questo il pomeriggio di Radio

0: un altro pezzo di storia che stiamo ascoltando proprio sulle nostre frequenze, un altro grande pezzo di storia, questa di Umberto Tozzi, che ne ha scritte di canzoni belle, da Gloria ti amo. Questa è una canzone praticamente richiesta al nostro 3285592714. La canzone parla di una cosa immensa, immensamente, sarebbe tanto l'amicizia, l'amore, sarebbe tanto veramente. Ce lo richiede Anna Rita di Casarano, che lo dedica all'amica Enza e a sua figlia Marilena. Noi non ci fa che piacere quando riceviamo queste telefonate e i vostri bisogni.
1: Villanti Catering, eccellenza e stile in ogni piccolo dettaglio, ristorazione di qualità, cura, eleganza e le più suggestive location del Salento, perché ogni evento è unico e ogni volta costruiamo un racconto, il tuo. Villanti Catering, trasformiamo i tuoi momenti speciali in esperienze da ricordare. Facci sapere qual è il tuo sogno. Per informazioni e dettagli contattaci su villanticatering.it. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi.
2: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone.
3: Sono le 16:03.
4: Radio
5: Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: come vedete oggi lo spazio passa dal funk al soul, al blues, praticamente un po' di tutto. Il gruppo si chiama The Creole and the Coconuts, un gruppo molto molto attivo, un gruppo statunitense di New York che attinge praticamente a diverse musiche caraibiche, salsa, merengue, e poi si dilegua anche con queste belle canzoni che diciamo li hanno portati anche in America le super classifiche.
1: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

0: in punta di piede appunto nello studio per registrare questa canzone. Una lezione di classe, un groove sotto pelle. Anita Becker, che ne ha fatte tante di belle canzoni, soprattutto per chi ama questa artista. Secondo me è una delle artiste che nelle playlist non dovrebbe mancare, poi dipende sempre dai vostri gusti. A proposito, Fernando Di Dugento ci ringrazia per la bella musica, grazie.
1: Italian Graffiti.
2: Italian Graffiti.
1: La grande musica italiana in bianco e nero.
2: In bianco e nero.

0: come vedete nel nostro palinsesto, quasi di tutti i giorni ripercorriamo questi Italian Graffiti, i grandi successi che hanno fatto grande, diciamo, la musica italiana. Questa è una delle canzoni di Riccardo Foglia che parla di storie di tutti i giorni. E le vostre storie, quali sono di tutti i giorni? 3285592714. Lo dedico all'amico Andrea di Melissano che è all'ascolto e a tutti quelli che domani si alzano per andare a lavorare. Storie di tutti i giorni.
1: Radio Skylab, solo grandi successi.

0: È la canzone di Mary J. Blige, la grande star statunitense che ha voluto con sé Tiziano Ferro. In questa canzone, in questo brano, che trasmette un messaggio di forza, di resistenza, e racconta che ogni lacrima è importante per le persone che la versano. We can't be held down. Nel 2010 raggiunsero la classifica italiana con tanti dischi di platino, e naturalmente anche per lei, ma soprattutto per Tiziano Ferro, è stato un grande onore lavorare con la grande Mary J. Blige. Antonio Caputo da Radio Skylab.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9, e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

0: che stupenda canzone di Vasco Rossi, che parla appunto, dice come vorrei cambiare il mondo. In questo periodo vorremmo tutti cambiare questo mondo un po' pazzerello. Questo era richiesto dalla nostra Enza di Casarano, che lo dedica all'amica Anna Rita, alla figlia e alla nipote. È una bella e stupenda canzone dell'immortale Vasco Rossi, perché quest'uomo, ancora alla sua veneranda età, riempie stadi e fa sold out praticamente tutte le estate.
1: Vuoi trasformare i tuoi spazi in un ambiente elegante, confortevole e vivibile tutto l'anno? Con Bioclimatica Montaggi trovi professionalità e competenza nel montaggio di strutture bioclimatiche, pergotende e vetrate panoramiche scorrevoli. Qualità, precisione e attenzione alle tue esigenze per valorizzare al meglio i tuoi spazi. Per informazioni e preventivi 347 639 8406. Seguici anche su Facebook. Bioclimatica Montaggi, il tuo spazio, il tuo comfort, il tuo stile. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi.

0: Scrive Giovanni di Parabita, mi ha scritto su Instagram, non so dove hai ascoltato questo pezzo, però ha detto Antonio è bellissimo, mi fai accapponare la pelle. Quando esce questo pezzo? Dovrebbe uscire i primi di novembre ufficialmente, ma poi vi darò conferma. Noi lo abbiamo, io l'ho dato in esclusiva a questa magnifica radio in cui collaboro da tanto tempo. Giovanni che lo dedica alla moglie Ditta e dice appunto ti voglio bene, troppo forte.
1: Vibrazioni Live, diamo vita ai tuoi eventi attraverso musica, organizzazione e creatività. Ci occupiamo di live music e spettacoli, organizzazione e produzione di eventi, produzione musicale, direzione artistica, eventi in strutture, piazze e locali, progettazione e gestione di format musicali e di intrattenimento. Dalla progettazione alla realizzazione mettiamo esperienza, professionalità e passione al servizio di ogni evento, creando atmosfere e spettacoli pensati per lasciare il segno. Contattaci e raccontaci il tuo progetto. www.vibrazionilive.com. Vibrazioni Live, la tua idea, la nostra musica. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi.
2: Il disco lancio della settimana.

Hai voglia di qualcosa di davvero irresistibile? Allora devi conoscere Zampino Pasticceria. Pasticceria, gelateria, rosticceria e cioccolateria. Un mondo di bontà tutto da scoprire. E per rendere davvero speciali i tuoi momenti, scopri anche Crazy Cake con catering e cake design personalizzati per ogni occasione. Ti abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca? Curioso di saperne di più? Vieni a trovarci a Trepuzzi, in via Vittorio Veneto, angolo via Brunetti numero 2. O chiama al 328 70 10 571. Oppure 0832 18 78 230. Zampino, il gusto che conquista al primo assaggio. Segui i nostri social. E dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso il Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.

brano di Ed Sheeran che racconta un amore profondo, sincero, duraturo, nato diciamo durante il periodo di infanzia, perché lui l'ha scritto per Sherry Seaborn, un'amica d'infanzia che poi è diventata a tutti gli effetti sua moglie. L'ha voluto scrivere pensando anche a lei, dicendo che tu per me sei praticamente perfetta, una ballata romantica che penso che durerà spesso nel tempo.

0: nasce nel 1979, questa canzone, diciamo, che ci ha fatto ballare. Come dico io, la musica si mette col cuore e si balla con i piedi. E beh, sicuramente i Delegation hanno fatto una grande rivoluzione per questa musica bella, originale. E il cantante era Rick Barley, poi Lane Coley e Roddy Harrison, che erano il trio che ha composto, diciamo, questi Delegation. Poi il cantante fu sostituito da Ray Patterson 4 anni dopo, se non vado errare. You and I.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Abbiamo rispolverato anche questo artista italiano che da tanto che non si sentiva più, speriamo di ritrovarlo presto. Io dico una cosa, ma voi alla mattina quando vi alzate, voi uomini soprattutto, alla vostra consorte, alla vostra moglie, capisco che la mattina c'è un po' di imbarazzo perché siamo tutti coi capelli un po' così, un po' fatti, lo dite mai alla vostra donna come sei bella? Io spero di sì. Allora, sono le 16:50 minuti, un po' di pubblicità, poi andiamo con l'ultimo pezzo per oggi.
1: Ci sono feste che si ricordano per sempre e sapori che le rendono ancora più speciali. Pasticceria Bianco, la dolcezza artigianale del Salento. Torte nuziali di compleanno, pasticceria salata, mignoni, biscotteria, gelati, cioccolateria, dolci tipici, panettoni e colombe. Ogni creazione nasce dalla passione, dalla tradizione e dalla cura per i dettagli. Pasticceria Bianco, diamo vita, sapore e unicità alle vostre feste. Vieni a trovarci. Vi aspettiamo in via Grottelle 38 a Copertino. Telefono 389 042 35 69. Pasticceria Bianco, la dolcezza artigianale del Salento. Dal 2 al 4 ottobre siamo presenti a Fiera Salento Sposi al Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.
2: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: When Love Takes Over, il grande successone di David Guetta dei tempi che furono, perché fu il grande suo successo principale con la grande Kelly Rowland, che adesso è diventata attrice e cantante. Quest'uomo è una macchina di soldi infernale, perché ho visto i tabloid che farà un grande evento il prossimo anno, 5 giugno, allo stadio di Londra. Praticamente in 20 minuti i biglietti sono stati già tutti venduti. Incredibile. Quando si dice che la sorte tante volte ti porta veramente sul grande gradino dell'Olimpo, eh? 16:55. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento prossima domenica con Antonio Caputo, e speriamo che ci sia Albi. Ciao e buona domenica a tutti.
1: Vuoi rendere il tuo evento davvero indimenticabile? Scopri la magia dei nostri fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici, pensati per ogni occasione: matrimoni, battesimi, comunioni e cresime, compleanni, anniversari, manifestazioni e

0: brillare ogni occasione. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso l'Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: davanti a me.
1: Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Villanti Catering, eccellenza e stile in ogni piccolo dettaglio, ristorazione di qualità, cura, eleganza e le più suggestive location del Salento, perché ogni evento è unico e ogni volta costruiamo un racconto, il tuo. Villanti Catering, trasformiamo i tuoi momenti speciali in esperienze da ricordare. Facci sapere qual è il tuo sogno. Per informazioni e dettagli contattaci su villanticatering.it. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea della disco music. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori, torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su

tua luce nella tempesta. Le suoniamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato. Le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Vuoi trasformare i tuoi spazi in un ambiente elegante, confortevole e vivibile tutto l'anno? Con Bioclimatica Montaggi trovi professionalità e competenza nel montaggio di strutture bioclimatiche, pergotende e vetrate panoramiche scorrevoli. Qualità, precisione e attenzione alle tue esigenze per valorizzare al meglio i tuoi spazi. Per informazioni e preventivi 347-639-8406. Seguici anche su Facebook. Bioclimatica Montaggi, il tuo spazio, il tuo comfort, il tuo stile. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Vibrazioni Live. Diamo vita ai tuoi eventi attraverso musica, organizzazione e creatività. Ci occupiamo di live music e spettacoli, organizzazione e produzione di eventi, produzione musicale, direzione artistica, eventi in strutture, piazze e locali, progettazione e gestione di format musicali e di intrattenimento. Dalla progettazione alla realizzazione mettiamo esperienza, professionalità e passione al servizio di ogni evento, creando atmosfere e spettacoli pensati per lasciare il segno. Contattaci e raccontaci il tuo progetto. www.vibrazionilive.com. Vibrazioni Live, la tua idea, la nostra musica. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.

0: fantasia.
1: Hai voglia di qualcosa di davvero irresistibile? Allora devi conoscere Zampino Pasticceria. Pasticceria, gelateria, rosticceria e cioccolateria. Un mondo di bontà tutto da scoprire. E per rendere davvero speciali i tuoi momenti, scopri anche Crazy Cake con catering e cake design personalizzati per ogni occasione. Ti abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca? Curioso di saperne di più? Vieni a trovarci a Trepuzzi, in via Vittorio Veneto, angolo via Brunetti numero 2. O chiama al 328 70 10 571. Oppure 0832 18 78 230. Zampino, il gusto che conquista al primo assaggio. Segui i nostri social. E dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso il Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Ci sono feste che si ricordano per sempre e sapori che le rendono ancora più speciali. Pasticceria Bianco, la dolcezza artigianale del Salento. Torte nuziali di compleanno, pasticceria salata, mignoni, biscotteria, gelati, cioccolateria, dolci tipici, panettoni e colombe. Ogni creazione nasce dalla passione, dalla tradizione e dalla cura per i dettagli. Pasticceria Bianco, diamo vita, sapore e unicità alle vostre feste. Vieni a trovarci. Vi aspettiamo in via Grottelle 38 a Copertino. Telefono 389 042 35 69. Pasticceria Bianco. La dolcezza artigianale del Salento. Dal 2 al 4 ottobre siamo presenti a Fiera Salento Sposi al Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.
3: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
4: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Vuoi rendere il tuo evento davvero indimenticabile? Scopri la magia dei nostri fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici, pensati per ogni occasione, matrimonio.

0: occasione. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso l'Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: Villanti Catering, eccellenza e stile in ogni piccolo dettaglio, ristorazione di qualità, cura, eleganza e le più suggestive location del Salento, perché ogni evento è unico e ogni volta costruiamo un racconto, il tuo. Villanti Catering, trasformiamo i tuoi momenti speciali in esperienze da ricordare. Facci sapere qual è il tuo sogno. Per informazioni e dettagli contattaci su villanticatering.it. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Radio Skyline.
4: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.
5: You're having a good time. Is there any ladies out there that would like to take my heart this evening? This one here, this is the one, right there.

0: www.radiocompany.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skyline. 50 anni di grandi successi.

0: te. Non sempre bello eppure.
1: Radio Skylab, un unico grande amore.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.
4: Hey Fonzie.

Nel 1977 Enzo Tortora presentava la prima puntata di Portobello. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi trasformare i tuoi spazi in un ambiente elegante, confortevole e vivibile tutto l'anno? Con Bioclimatica Montaggi trovi professionalità e competenza nel montaggio di strutture bioclimatiche, pergotende e vetrate panoramiche scorrevoli. Qualità, precisione e attenzione alle tue esigenze per valorizzare al meglio i tuoi spazi. Per informazioni e preventivi 347-639-8406. Seguici anche su Facebook. Bioclimatica Montaggi, il tuo spazio, il tuo comfort, il tuo stile. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab.

0: Vibrazioni Live. Diamo vita ai tuoi eventi attraverso musica, organizzazione e creatività. Ci occupiamo di live music e spettacoli, organizzazione e produzione di eventi, produzione musicale, direzione artistica, eventi in strutture, piazze e locali, progettazione e gestione di format musicali e di intrattenimento. Dalla progettazione alla realizzazione mettiamo esperienza, professionalità e passione al servizio di ogni evento, creando atmosfere e spettacoli pensati per lasciare il segno. Contattaci e raccontaci il tuo progetto. www.vibrazionilive.com. Vibrazioni Live, la tua idea, la nostra musica. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce a Fiera Salento Sposi.
1: Il disco lancio della settimana.

Hai voglia di qualcosa di davvero irresistibile? Allora devi conoscere Zampino Pasticceria. Pasticceria, gelateria, rosticceria e cioccolateria. Un mondo di bontà tutto da scoprire. E per rendere davvero speciali i tuoi momenti, scopri anche Crazy Cake con catering e cake design personalizzati per ogni occasione. Ti abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca? Curioso di saperne di più? Vieni a trovarci a Trepuzzi, in via Vittorio Veneto, angolo via Brunetti numero 2. O chiama al 328 70 10 571 oppure 0832 18 78 230. Zampino, il gusto che conquista al primo assaggio. Segui i nostri social. E dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso il Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.

L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Ci sono feste che si ricordano per sempre e sapori che le rendono ancora più speciali. Pasticceria Bianco, la dolcezza artigianale del Salento. Torte nuziali di compleanno, pasticceria salata, mignoni, biscotteria, gelati, cioccolateria, dolci tipici, panettoni e colombe. Ogni creazione nasce dalla passione, dalla tradizione e dalla cura per i dettagli. Pasticceria Bianco, diamo vita, sapore e unicità alle vostre feste. Vieni a trovarci. Vi aspettiamo in via Grottelle 38 a Copertino. Telefono 389 042 35 69. Pasticceria Bianco. La dolcezza artigianale del Salento. Dal 2 al 4 ottobre siamo presenti a Fiera Salento Sposi al Grand Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredobagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: occasione. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi, presso l'Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce. Villanti Catering, eccellenza e stile in ogni piccolo dettaglio, ristorazione di qualità, cura, eleganza e le più suggestive location del Salento, perché ogni evento è unico e ogni volta costruiamo un racconto, il tuo. Villanti Catering, trasformiamo i tuoi momenti speciali in esperienze da ricordare. Facci sapere qual è il tuo sogno. Per informazioni e dettagli contattaci su villanticatering.it. Dal 2 al 4 ottobre vi aspettiamo a Fiera Salento Sposi.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 19 in punto.
3: Radio Skylab. Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Sky.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Ogni canzone è un successo della tua vita. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su

0: Italia.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Skylab Collection, le più belle di sempre.
4: Mi hanno visto bere a una fontana.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Skylab, solo le hit che conosci. Solo le canzoni.

0: Ogni giorno, ogni ora, dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione. Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News.
1: Skylab News.
0: Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab. In diretta. Puntuale. Attenta ai fatti del territorio.
1: Skylab News.
0: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.

suoniamo la musica più bella di sempre. Quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection. 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20 in punto.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

0: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Da Autodemolizione Sud Auto SRL di Claudio Giannelli troverete una vasta gamma di ricambi usati plurimarca, tutti con possibilità di consegna e spedizione in tutta Italia e pagamento a rate dal nostro sito web sudautodemolizione.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

0: Salsa.
1: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Il disco lancio della settimana.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21:02. Radio
2: Skyline. I grandi classici nazionali ed internazionali li ascolti solo qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Senti come batte forte il cuore. Sono le emozioni che ti regala Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab, It Classic Radio.

0: Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. Radio Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: 50 anni di grandi successi. Solo su Radio Skylab.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 22:01.
1: Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Skylab, It Classic Radio.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Di

0: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Le tue emozioni, solo su Radio Skylab.

0: Scaricala.
1: 50 anni di grandi successi.
0: Radio Scaricala.
1: Riscopri la musica della tua vita.
0: Radio Scaricala.
1: Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Salento Oro. Cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: che fa della musica una cultura.
1: Quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: sono le 23 e un minuto.
1: Radio Skylab sei tu. Scegli la musica che vorresti ascoltare ogni giorno. Mandaci un messaggio al 328 55 92 714 e le tue canzoni preferite suoneranno ogni giorno sulla tua radio. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: Radio Skylab.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti su...

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su

luce nella tempesta. Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo a

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni. E la

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning

Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: È mezzanotte, è due minuti.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skyland. Troppo bella.

0: No.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo

0: Talento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una, in punto.

0: raccontiamo la storia della musica dagli anni 60 ad oggi. Ecco perché Radio Skylab fa la differenza. Seguici!
1: A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, spark

Nel 1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Mr. Rouleau.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Let me tell you.

dai grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.